Adio Tore nostri, in nomine Domini, Domine che saudio l'azione meglio, Domine svobisco, oriamo destro verso il trance creatura esista, presso legem, ed un antandium tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.